0: tutti frutti. Musica senza frontiere.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera.

0: guardare il cielo.
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità, rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Mondo Radio, tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

gesto verso lo Stato. Diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: superi tu.
1: 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Napoli faccio un macello, se trovo un portafogli perché vecchio, TV a colori e pane dentro al secchio. Siamo diplomatici, laici, estremisti, protetti asmatici, poi femministi.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

Rosa, te è un fratello ma siamo liberi anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione, apriamo con gli esteri. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO. Nepal e Tibet fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatisi al confine nelle scorse ore per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Di ora in ora il bilancio si aggrava, al momento le vittime accertate sono più di 390, tra i 1300 dispersi ci sono tre italiani, Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia di italo-svizzeri. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza sanitaria, cibo, acqua e alloggi. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani. Ora la cronaca: i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulle cause della morte di una 45enne, il cui corpo è stato scoperto nelle ultime ore in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo vi sarebbero segni di ferite causate da un'arma da taglio. Non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. In provincia di Alessandria, un operaio di 50 anni è deceduto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. È scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia. Inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, intanto, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento. Il calcio: la Champions League inaugura la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, con ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Oggi il sorteggio di Europa League. L'Atalanta intanto centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti, un saluto da Davide Roberto in questo venerdì 28 agosto. Sono le 7:04 minuti e siamo pronti, puntuali, come ogni mattina. Vi raccontiamo tutto quello che accade nel Salento, sul territorio leccese e pugliese più in generale. Una prima ora è di informazione, alternata ovviamente alla musica. Una seconda invece dalle 8 in poi è dedicata all'almanacco, con tutte le curiosità di giornata e anche qualche piccolo consiglio che ci arriva dagli astri. Alle 9:30 poi rassegna stampa nazionale e locale, e nel mezzo i grandi successi sia del passato che del presente. Parliamo di musica che potete scegliere anche voi richiedendoci un brano. Basta scriverci al 380 20 20 029. Primo di oggi abbiamo scelto un evento di 40 anni fa esatti, perché era il 28 agosto 1986 quando Tina Turner riceveva la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood, la passeggiata delle celebrità nel centro cittadino. Allora partiamo proprio con lei, Tina Turner, What's Love Got to Do With It.

0: pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo!
4: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
5: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
6: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
5: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
6: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica.
5: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
7: Aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
8: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
10: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
11: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
11: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Gesco, il grande centro
0: commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
12: Gesco è a Melissano, zona industriale.
0: Come posso contattare Gesco?
12: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
0: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
13: Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina lungo la statale 274 in territorio di Ugento. Intorno alle 7.30, per caso ancora da accertare, un 49enne di Taurisano ha perso il controllo della sua auto, un Opel Corsa, finendo fuori dalla carreggiata. L'impatto con il guardrail è stato violento e l'auto è finita nel mezzo della carreggiata. Fortunatamente non è stato coinvolto nessun altro mezzo in transito. La dinamica è al vaglio degli inquirenti. L'uomo alla guida è stato trasportato in ospedale, ricoverato nel reparto di rianimazione. Adesso si indaga per stabilire appunto la dinamica del sinistro. Due uomini, entrambi di Lecce, sono stati arrestati il 24 agosto scorso con le accuse di tentata estorsione, detenzione e spaccio di droghe. I due erano accusati di aver costretto un consumatore a consegnare quasi 6.000 euro per l'acquisto di cocaina con minacce. Sarebbero ricorsi anche alla violenza, aggredendo l'uomo con schiaffi e pugni dopo aver organizzato un incontro con lui. In questo modo si sarebbero impossessati dei 300 euro che l'uomo aveva con sé e delle chiavi dell'auto, fuggendo subito dopo. La vittima ha riportato traumi con lesioni giudicate guaribili in un mese dai medici dell'ospedale Vito Fazzi. Il giudice ha quindi deciso di convalidare l'arresto di entrambi. 120 violazioni al codice della strada e 30 veicoli rimossi, oltre a 9 contestazioni nei confronti di operatori commerciali, sono alcuni dei numeri del bilancio tracciato dalla polizia locale di Lecce al termine dei giorni centrali della festa dei Santi Patroni. Il fronte più impegnativo per la viabilità è stato quello della notte tra il 22 e il 23 agosto. In quella circostanza gli agenti hanno elevato 20 verbali per violazione del divieto di fermata per 30 veicoli. È stato anche necessario procedere alla rimozione forzata e nei 4 giorni successivi sono state contestate altre 30 violazioni.

dottore con Splendido Splendente, ritorniamo ad altre notizie, fatti di cronaca. Un rider di origini pakistane residente nel Salento stava effettuando le sue consuete consegne in bici per le strade di Lecce quando il proprietario di un locale ha distrutto la sua bici passando sopra con un SUV perché lo stesso rider aveva lasciato il mezzo davanti a un passo carrabile del locale dell'imprenditore leccese. La vittima adesso intende sporgere denuncia, con la scena che ha attirato l'attenzione di molti presenti, con qualcuno che ha anche fotografato la targa del SUV. Quando i testimoni e i rider hanno chiesto spiegazioni al proprietario, questi avrebbe minacciato che altrimenti la situazione si sarebbe messa male, e dunque la vicenda si è così conclusa in attesa eventualmente di una denuncia che possa far chiarezza su quanto accaduto. Spara a bruciapelo al volto di una gatta, l'animale si salva per miracolo. Un atto di crudeltà inaudita a Barbarano, frazione di Morciano, con le guardie zoofile di Agriambiente Lecce che hanno sporto denuncia contro ignoti e lanciato un appello per individuare il responsabile. L'episodio è avvenuto qualche giorno fa, un individuo al momento senza nome ha sparato da una distanza ravvicinata colpendola in piena fronte. Fortunatamente l'animale è riuscito a sopravvivere, salvato appunto dall'intervento di un veterinario. Adesso si indaga per risalire al responsabile. Lizzanello, un uomo danneggia diverse auto e semina il panico tra i residenti, alla fine viene fermato e denunciato. I fatti sono avvenuti due giorni fa a Lizzanello, con una vicenda che è per molti versi simile a quella accaduta in centro a Lecce lo scorso 5 agosto. In questo caso un uomo ha danneggiato parabrezza, lunotti e specchietti retrovisori delle auto che gli sono capitate a tiro, sino a quando non è stato neutralizzato dagli agenti di polizia locale intervenuti sul posto. L'uomo è stato quindi denunciato a piede libero.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
4: Venerdì 28 agosto, Torre Vado, linea al sud, di dialoghi con il Mediterraneo. 29 agosto a Morciano e 30 agosto a Torre Vado, Afro Wave Fest.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torre Vado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torre Vado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Estate.
0: 7:29, siamo sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondo Radio, sempre con le notizie più importanti di giornata che riguardano il Salento. Ripartiamo da un fatto di cronaca arrivato al processo. Lorenzo Carluccio aveva 24 anni, originario di Vaste, frazione di Poggiardo, quando morì nel luglio del 2022 lungo la provinciale 60 che collega Minervino a Cocumola. Ora un uomo di 43 anni di Vitigliano rischia il processo a seguito della richiesta di rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio colposo. Le indagini hanno rivelato che l'imputato guidava un autocarro quando avrebbe invaso la corsia opposta percorsa dal motociclo guidato da Carluccio. Impatto violento ha disarcionato il corpo del 22enne spingendolo prima contro il parabrezza del veicolo e facendolo poi volare per circa 4 metri. Carluccio morì sul colpo a causa delle lesioni gravissime riportate nell'impatto. Sono state elevate 16 sanzioni ai proprietari di terreni lasciati in stato d'abbandono a Carmiano. Il sindaco Gianni Arroi è intervenuto dopo gli incendi registrati nelle ultime settimane e le polemiche sull'attività di prevenzione. A supporto dell'attività svolta dal comune, Arroi richiama una relazione della polizia locale sulle misure di contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia con le verifiche che sono ancora in corso e i verbali notificati ai proprietari interessati. Il sindaco rivendica quindi il lavoro di prevenzione svolto dal comune durante l'estate, comune che ordina e sanziona chi non rispetta le prescrizioni, ha detto Arroi, ma che non può sostituirsi alla responsabilità dei singoli cittadini. Torniamo invece alla festa di Sant'Oronzo a Lecce. Sono stati 36.237 i passeggeri trasportati dalle navette gratuite di SGM dal 23 al 26 agosto, lo comunica la stessa società di trasporto. Il dato supera di poco quello dello scorso anno, con 138 passeggeri in più. Il servizio ha collegato i parcheggi di interscambio cittadino con l'area del Luna Park. Dal punto di vista di SGM, il dato assume rilievo anche alla luce della diversa organizzazione della festa e della collocazione del Luna Park in un'area più interna del tessuto urbano. Siamo riusciti a confermare i livelli di utilizzo dello scorso anno e anche a superarli, ha commentato il presidente di SGM Damiano D'Autilia.

Alan Sorrenti con Figli delle Stelle, ancora le notizie. Ripartiamo da Gallipoli, dove la giunta comunale ha dato il via al procedimento per redigere il piano urbano della mobilità sostenibile, destinato a definire una strategia complessiva per gestire la mobilità e i flussi di traffico. Per la predisposizione è stato previsto uno stanziamento di 40.000 euro e un cronoprogramma di 6 mesi. L'iter sarà seguito dal settore comunale competente. Il lavoro partirà da una ricognizione dell'attuale sistema di mobilità e proseguirà con l'elaborazione di proposte, una fase di partecipazione aperta alla cittadinanza. Abbandono di rifiuti e degrado nelle marine e nel centro di Nardò, con un'interrogazione tematica pronta ad approdare in assise. A proporla un consigliere comunale di minoranza, che critica la gestione delle aree, richiamando l'amministrazione a non dare la colpa dello stato dei luoghi agli incivili. Per il consigliere, una città che si dice turistica, per avere servizi di pulizia adeguati alla realtà, l'amministrazione ha il dovere di potenziarli. Il decoro, sostiene, non si garantisce con le giustificazioni, ma con servizi efficienti, presenza quotidiana e interventi adeguati. Veniamo invece al comando provinciale dei carabinieri di Lecce, dove si è svolto l'incontro di saluto tra il comandante provinciale, il colonnello Andrea Siazzo, e giovani carabinieri allievi marescialli della scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, giunti al termine del loro tirocinio sul territorio salentino. I tirocinanti sono stati affiancati per l'intera stagione al personale delle stazioni locali distribuite in provincia, e la loro presenza ha consentito di rafforzare l'organico in un periodo caratterizzato da un forte incremento di presenze turistiche, incrementando quindi i servizi di protezione esterna per il controllo del territorio, per la prevenzione dei reati e la sicurezza sui litorali e nei centri urbani.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
4: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
3: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
4: E allora vieni via.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Mondo Radio Tutti Frutti.
8: 7:44, torniamo in diretta nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Torniamo alle notizie. È stato pubblicato l'avviso 2026, invito a presentare proposte progettuali della Regione Puglia per sostenere attraverso contributi la realizzazione di iniziative di partenariato tra comunità locali, cooperazione internazionale e promozione della cultura dei diritti umani. L'avviso è stato emanato dal titolo Partenariato per la cooperazione, con una dotazione finanziaria di 370.000 euro, ed è rivolto a enti proponenti, soggetti pubblici

Il paesaggio, l'ossigeno, e noi come regione insieme alle forze dell'ordine e alla magistratura non abbasseremo la guardia. Sono le parole di De Caro che in un video pubblicato sui social ha commentato gli incendi di probabile natura dolosa che anche negli ultimi giorni hanno interessato diverse zone del territorio pugliese, annunciando che nelle prossime ore arriveranno due Firebus dall'aeroporto all'aeroporto di Foggia in accordo con la Protezione Civile Nazionale. Due aerei ultraleggeri anfibi che si sommeranno, conferma De Caro, i 19 Canadair della Protezione Civile già dislocati in altre aree del territorio. E De Caro fa poi la conta dei danni: sono 103 gli incendi in Puglia dall'inizio dell'anno, per un totale di oltre 8.300 ettari, oltre 8 milioni di metri quadrati di territorio bruciato. Veniamo invece all'istituto comprensivo intitolato alla più giovane vittima di mafia. Si terrà oggi a Cursi la cerimonia di intitolazione alla memoria di Angelica Pirtoli nell'istituto comprensivo di Cursi Cannole Bagnolo, un'occasione di memoria, riflessione e impegno educativo condivisa con istituzioni, famiglie e territorio. Angelica Pirtoli, lo ricordiamo, è stata la più giovane vittima innocente di mafia in Italia, uccisa barbaramente il 20 marzo del 1991 a soli 2 anni a Parabita, insieme alla madre Paola Rizzello, ritenuta testimone scomoda dalla Sacra Corona Unita.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
1: Rientriamo in voce per l'ultima pagina, quella dedicata allo sport, il calcio, le ultime che riguardano il Lecce. Ieri allenamento mattutino a Martignano per i giallorossi, prima giornata di lavoro con i nuovi compagni per il centrocampista Ivan Ilic. Mister Di Francesco e il suo staff hanno impegnato la squadra in riattivazione, forze in palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche in campo, seduta parzialmente in gruppo per Berisha. Oggi pomeriggio nuova sessione di allenamento al centro sportivo di Martignano in vista della gara che è in programma lunedì alle 18:30 allo stadio Via del Mare, Lecce-Roma, seconda giornata della Serie A Eni Live. E passiamo alla Serie C. Cosimo Patierno è un nuovo centravanti del Casarano, classe 91, esordito da ragazzo nelle giovanili del Vigevano per poi disputare diversi campionati di serie D, C e poi l'Avellino dal 2023-24, con cui ha anche esordito in serie B nello scorso torneo segnando un gol in 23 partite. Intanto hanno lasciato il Salento Cerbone, Cagliazzo, Di Dio, Milicevic, Millico, oltre a Barone e Antinucci, che hanno risolto i rispettivi contratti. E questa sera c'è l'esordio casalingo al Capozza contro il Giuliano, fischio d'inizio alle ore 21, pardon, domani sera. Chiudiamo con questa notizia e chiudiamo con lo spazio dedicato all'informazione. Apriamo le curiosità dell'almanacco tra un attimo. Prima ripartiamo dalla musica. Qualche anno fa ritornava Sei la più bella del mondo in una versione un po' rinnovata, ringiovanita, quella di Mecna & Coco con la loro La più bella, qui su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 469, lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano segnalato oltre 1400 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine hanno ricevuto cure mediche dalla capitale Kathmandu. Intanto è alta l'allerta sull'Himalaya, dove 2 bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere.
2: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
3: Ora la cronaca. L'autopsia sulla bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo si svolgerà oggi pomeriggio nell'istituto di medicina legale del policlinico del capoluogo siciliano. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la positività alla malattia, quasi scomparsa in Italia, con l'ultimo caso rilevato nel 1996 del cuginetto della bambina deceduta. Contagiato probabilmente dalla piccola, si è salvato perché vaccinato.
2: Sono in costante miglioramento le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, che la sera del 12 agosto è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar di Barcellona dopo essere stato aggredito all'esterno di un locale, rimanendo in coma per più di 10 giorni. Il ragazzo ora, grazie al sostegno del personale, riesce a compiere brevi tragitti.
3: Il calcio. Il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid col Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu, che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col PSG a Parigi e con lo United a Manchester. Il Napoli trova 2 inglesi come Arsenal e Manchester City per il Como, match memorabili con PSG e United in casa e a Barcellona.
2: Il tennis, sorteggiato a New York il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Cobolli esordirà con l'argentino Comesana, mentre Musetti se la vedrà col britannico Ferri. Sonego si troverà di fronte la testa di serie numero 1, che in assenza di Sinner è Zverev.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Ribadiamo ancora una volta, noi siamo in diretta dalle 7, adesso è tempo però di curiosità. Scopriamole insieme, scopriamone alcune partendo da Sole e Luna. Il Sole questa mattina è sorto alle 6:09 e tramonta alle 19:27. La Luna invece sorge alle 19:31 e tramonta domattina alle 7:21. È in fase luna piena, visibile al 96%. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Agostino, Sant'Ermete e San Giuliano. Il nome Agostino è un termine latino indicante venerabile, augusto. Mentre se sei nato oggi, timidezza e riservo ti impediscono spesso di essere apprezzato per quello che sei. Devi imparare ad avere maggior fiducia nelle tue capacità, che sono molte, nelle tue idee spesso geniali. Oggi, 28 agosto, si celebra la Giornata Internazionale dell'Arcobaleno, uno dei fenomeni naturali più affascinanti e meravigliosi, ovviamente, che si possano ammirare. Mentre la citazione è quella di San Pio da Pietralcina, che ha detto così: "I figlioli di questo secolo hanno sempre i loro occhi rivolti alla terra, noi teniamoli fissi in alto".

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo!
3: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
4: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Agri Beach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento a Pescoluse e anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
4: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
7: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
8: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
9: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescoluse, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
10: Mondo Radio Tutti Frutti.

Conta e una serie di altri artisti. Insomma, rientriamo in voce, voglio parlarti del nostro modo di vendere, in cui non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome, tornano da noi, perché sanno che quello che diciamo è proprio quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Di vinile suggeritoci da un nostro radioascoltatore, il brano di oggi ci porta indietro negli anni, sino addirittura al febbraio 1961. Vi facciamo ascoltare direttamente su 33 giri Surrender, un singolo di Elvis Presley. Si tratta di un adattamento in realtà della musica e della ballata napoletana Torna sul Riento, scritta da Ernesto De Curtis e Giambattista De Curtis. Adattamento realizzato dai musicisti statunitensi Doc Pomus e Mort Schumann. È un brano che parla, un invito si può dire, appassionato ad abbandonarsi completamente all'amore e alla forza della passione romantica. Infatti la parola surrender, arrenditi, è una richiesta alla persona amata di cedere

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Segui.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Venerdì 28 agosto, Torre Vado, linea al sud. Dialoghi con il Mediterraneo. 29 agosto a Morciano e 30 agosto a Torre Vado, Afro Wave Fest.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
10: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
11: Mondo Radio, tutti

Sunrise, Simply Red su Mondo Radio Tutti Frutti. Questo è il Buongiorno Salento, sono le 8:28 ed è tempo di scoprire come si sono allineati i pianeti. Speriamo bene per ciascuno di voi, quindi scopriamo insieme l'oroscopo di giornata. Ariete, attenzione a non commettere errori nei confronti di un amico. Prima di uscire di casa controllate il calendario perché potreste dimenticare un impegno importante. Toro, decisamente non siete al massimo della forma psicofisica a causa di Marte. La voglia di rimandare le responsabilità per isolarvi su un'isola di pace sarà molto forte. Cercate in voi la determinazione. Gemelli, vi verrà fatta una proposta lavorativa da non sottovalutare, ma accettate solo dopo averne valutato tutte le caratteristiche. Cancro, avvertite stanchezza e noia, vi serve uno stile di vita il più possibile tranquillo e regolare. Il ritmo di oggi non è dei migliori, ma potrà essere ugualmente fruttuoso se lascerete perdere i programmi più pesanti. Leone, quando come oggi le cose non vanno come vorreste, gli sforzi non servono, fatevene una ragione, limitate al minimo le conseguenze. Vergine, in questa giornata sarà dura prendere il giusto ritmo, tuttavia vi sentirete subito meglio in compagnia di una persona che vi piace e vi suscita sensazioni positive. Bilancia, sarete lenti, soprattutto sul lavoro dove il nervosismo è alle stelle. Visto che al momento i riflessi sono piuttosto annebbiati, non prendete troppi impegni. Scorpione, i rapporti consolidati ma troppo statici vi annoiano a causa della luna. Avete voglia di mandare tutti al diavolo, ma non avete il coraggio. Rilassatevi e pensate che arrabbiarsi non ne vale la pena. Sagittario, siete infastiditi dai troppi impegni. Se avvertite nervosismo e imprecisione, prendetevi momenti di relax. Capricorno, in questa giornata invece di vedere tutto bianco o nero riuscirete anche a percepire qualche sfumatura di grigio e questo vi aiuterà a non essere categorici. Acquario, vi state facendo corteggiare e desiderare, continuate così perché questa tecnica è vincente. Pesci, gli astri prevedono una giornata particolarmente positiva per le attività svolte a contatto col pubblico. Chi è legato sentimentalmente potrà ritrovare pieno entusiasmo nei confronti del partner.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Eccoci ancora con voi. A proposito di eventi, stiamo per tornare indietro con l'accadde oggi, ma direi prima cosa accade oggi, perché stasera, venerdì 28 agosto, a Torrevado, presso l'area portuale, ci sarà Linea al Sud, un appuntamento dal titolo Dialoghi con il Mediterraneo, mentre domani e dopodomani tra Morciano e Torrevado ci sarà l'Afro Wave Fest, ma vi anticipo che ci saranno altre due tappe del Mondo Radio Dance Tour. Il 7 settembre saremo a Taurisano e il 12 settembre ad Alessano, in occasione della Festa Azzurra organizzata dall'Associazione Leones Alessano. Ma ve ne parleremo in maniera più approfondita. Adesso accadde oggi, partendo dal 1903, quando, con l'avvio della produzione in serie nel Wisconsin, viene fondata la casa motociclistica Harley Davidson. 1916, l'Italia dichiara guerra alla Germania nel corso del primo conflitto mondiale. 63, a Washington, Martin Luther King pronuncia un toccante intervento contro il razzismo, in cui pronuncia le parole "I have a dream". 1973, a Napoli sale il numero di morti per colera. Lo stesso giorno si registra un terremoto in Messico con oltre 500 vittime. Nel 1986 Tina Turner riceve una stella sulla Walk of Fame. Siamo nel 2011, quando Katy Perry vince l'edizione degli MTV Music Awards. E tra i nati oggi, nel 1749 lo scrittore Goethe, 1860 Nicola Zingarelli, autore dell'omonimo vocabolario, 1920 il giornalista e scrittore Giorgio Bocca, nel 38 il conduttore TV Maurizio Costanzo, 62 il regista David Fincher, 65 la cantante Shania Twain, 69 è nato l'attore Jack Black, 81 il batterista dei Verdena Luca Ferrari e nell'82 l'allenatore di calcio ed ex calciatore Thiago Motta. Vi abbiamo detto però di Katy Perry, che esattamente 15 anni fa vinceva gli MTV Music Awards con il video di questo brano qui, Fireworks.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, nessuna segnalazione di rilievo al momento lungo le strade della regione. Proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica tra la variante di Maglie Nord e l'uscita per la statale 275 di Santa Maria di Leuca. Si transita su una riduzione della sede stradale, frequente la formazione di rallentamenti e code. A Taranto, sino al 3 di settembre, sarà di scena la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Limitazioni alla circolazione su un tratto del lungomare Vittorio Emanuele III e lungo le strade adiacenti, previsto in particolare nei giorni di gara un incremento del traffico sulla via Appia, sulla statale 100 Gioia del Colle e lungo la 106 Ionica. Proseguono intanto nel Salento i controlli da parte della Polizia Provinciale di Lecce. Oggi saranno particolarmente monitorate fino alle 19 la Provinciale 18 Galatina Copertino e la Provinciale 65 Ugento Torre San Giovanni. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni,

0: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
4: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfitta!

0: Mondo Radio. Un mare di successi.
1: Voce, sono le 8:47, ultime curiosità del nostro almanacco, arrivano da supermeteo.com che ci parla di uno dei giorni più caldi dell'estate con valori anche oltre i 40 gradi, quindi giornata fotocopia come ieri, giornata quindi rovente, sempre picchi intorno ai 40 gradi, vento da nord con rinforzi sui settori centrali e adriatici meridionali, variabile invece sul resto del territorio. E questa è la giornata di oggi che ci aspetta, insomma dobbiamo soltanto giungere le mani e pregare, insomma, che ci possa risparmiare questo caldo almeno un po'. Il proverbio di giornata dice: morto un papa se ne fa un altro. Più delle persone contano infatti le istituzioni che proseguono il proprio ufficio anche quando chi le rappresenta temporaneamente viene a mancare. Ripartiamo da Liga e dal suo ultimo singolo, Qualcosa per te.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. È salito a 469 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito mercoledì mattina il Nepal. Lo riferisce la stampa locale citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. Intanto i soccorritori sono al lavoro per tirare fuori oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, salvati altri 350. Sono invece oltre 500 i turisti stranieri evacuati. Tra i 1.400 dispersi ci sono anche tre italiani. È alta l'allerta sull'Himalaya, dove due bacini ai lati del confine tra Nepal e Tibet rischiano di cedere. Per questo motivo la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso, ordinando alle squadre impegnate di rimanere sul posto in attesa di ulteriori istruzioni.
1: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito questa mattina il Golfo di Aden tra Somalia e Yemen. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, il sisma di origine superficiale è stato registrato alla 00:07 ora locale, circa 145 chilometri al largo della costa somala. Il centro di ricerca tedesco per le geoscienze ha stimato invece una magnitudo di 6.2. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni o vittime.
2: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca sarebbe stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. Secondo il New York Times, inoltre, Ratcliffe avrebbe invitato la Russia a trattare per porre fine alla guerra. La missione segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Trump però assicura: ho parlato con Putin, non attaccherà il territorio NATO.
1: La cronaca: sono stati chiesti i domiciliari per Alessandro Chiani, 19 anni, condannato a 20 anni per tentato omicidio e rapina di 50 euro, ai danni di Davide Cavallo, 22enne rimasto gravemente ferito a Milano nell'ottobre 2025. Dopo la condanna, l'imputato ha intrapreso un percorso di giustizia riparativa. Le parti civili hanno riferito di non aver mai percepito un sincero pentimento da parte di Chiani. Un percorso realmente riparativo, non scritto, richiede tempo, sacrificio, continuità e responsabilizzazione autentica.
2: Scuola: sono iniziati in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi invece bisognerà attendere il 7 settembre, data in cui suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Poi via via le altre regioni. Gli ultimi a rientrare in classe saranno gli studenti pugliesi.
1: Il calcio: la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto, poi ritirato, di affidare a una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
7: Sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
8: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
6: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
7: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
8: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
7: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
9: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
1: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
0: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
1: vita. Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Mondo Radio Informazione.
1: 9:30 in punto, in diretta su Mondo Radio con la rassegna stampa locale e nazionale. Ancora buongiorno a tutti da Davide Ruberto. Apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Il drammatico bilancio dell'alluvione in Nepal e Tibet in apertura sul Corriere della Sera. Si scava nel fango, sono 1300 i dispersi, ansia per 3 italiani. Spazio poi alle parole di Trump: Putin non attaccherà, visti i timori di un'azione contro i paesi della NATO. E poi caso mondiali, la UEFA pronta a denunciare Infantino, quindi la fine del boia di Srebrenica, Mladic, il genocidio e gli orrori. E poi la cronaca con il giallo di Noemi, c'è un indagato. Le mosse della Russia in primo piano sulla Repubblica, la NATO in allerta, senza preavviso il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad. L'alleanza diffida Mosca da aggressioni, Trump dice Putin non attaccherà. E poi il disastro in Nepal e Tibet, sepolti nel fango 1400 dispersi, anche 3 italiani. Sulla stampa il titolo è: arriva la stangata d'autunno, alimentari per le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi 3 mesi, non solo benzina e bollette. Il governo pronto a dare un contributo al settore energetico. E poi gli esteri con Mosca che minaccia la Gran Bretagna. Sul Messaggero il Nepal in primo piano, il fango porta alla morte, 3 italiani, 3400 dispersi. Intanto Mosca minaccia Londra e Trump. Caso Ranucci, gli esecutori dell'attentato, Tavares voleva che usassimo la bomba. Ed ancora i carburanti con il governo diviso sugli sconti. Passiamo alla Gazzetta dello Sport, i sorteggi della Champions tra i temi in prima pagina, intervista ottavi, nerazzurri ritrovano Mourinho con Real Madrid, ma è andata bene, ride anche il Napoli, sfide belle e dure, compreso il Paris Saint-Germain per Roma e Como. Intanto l'Atalanta va avanti in Conference League, per il calciomercato Chiesi che botte, il titolo della rosa, fondo della Juventus sul centrocampista, ma i giallorossi non si arrendono. Passiamo invece ai quotidiani pugliesi, la Gazzetta del Mezzogiorno titola: i segreti dell'Ilva, i PM a caccia dei documenti della gestione Morselli, discariche aperte per decreto, protesta la provincia. Il Nuovo Quotidiano di Puglia, il titolo è: incendi aerei a fine stagione, il fuoco divora altre pinete. Da oggi 2 fireboss in regione, ma ieri altra giornata di roghi. E quindi le sfide della politica, Meloni dice il sud al centro, Puglia fiera e orgogliosa, estenderemo la zona economica speciale. La premier è intervenuta con un video messaggio alla kermesse di Ceglie Messapica. Passiamo invece alla tappa bis per Elie Schlein, prima confronto a Lecce, poi alla festa dell'unità. Trascolto il dibattito politico, il 6 settembre la leader Dem è attesa nel Salento a Martina Franca. Medicina, la Puglia va in controtendenza ed è boom di iscritti, l'articolo è di Giuseppe Andriani. A livello nazionale si registra un calo del 4% di candidati per il 2026-27, mentre in Puglia in aumento. Il ministero ha cambiato in parte le regole, più tempo per sostenere gli esami. Poi carburanti alle stelle, imprese e consumatori bocciano l'idea del bonus, l'articolo è di Rita De Bernard. Categorie produttive e associazioni chiedono invece una strategia di lungo periodo contro il caro energia, meno interventi d'emergenza e più misure capaci di sostenere competitività, lavoro e famiglie. Passiamo a Lecce, la caserma ex MAS, il futuro, nuova tettoia Liberty, poli in fonderia a Terni per la sfida del restyling, l'articolo è a firma Mattia Chetta. Oggi sopralluogo in Umbria, dove sono custoditi tutti gli elementi del manufatto. Il sindaco Poli Bortone insieme a RUP e la soprintendenza verificheranno colonne capriate per definire le modalità di restauro. Passiamo invece alle novità che hanno visto la festa di Sant'Oronzo con il successo per gli autobus e le tantissime persone che li hanno utilizzati in maniera gratuita, ma ci sono state anche le multe, 120 in tutto, con 30 auto rimosse, controlli serrati con 12 pattuglie della municipale in campo in questi giorni di festività. Veniamo invece al caso della giudice Francesca Mariano. Su TikTok una falsa news scatta la denuncia. Un video diffuso utilizzava la grafica contraffatta di Repubblica per colpire la giudice. Immediata la reazione, nel mirino anche l'account inquietante alla luce delle intimidazioni già subite dal magistrato. Travolta dall'elica in mare, grave, una trentenne operata a Corfù, la giovane di Minervino ferita ad una gamba durante un bagno nelle acque greche di Ottoni. La ragazza era in vacanza con un gruppo di amici. Sulla dinamica adesso indaga la guardia costiera ellenica. Malore alla guida, poi lo schianto sulla statale 274 Gallipoli-Leuca, è accaduto ieri mattina e il ferito è un 49enne di Taurisano ricoverato d'urgenza in ospedale dopo il sinistro che per fortuna non ha coinvolto altre auto. Per la morte del parroco 51enne Don Alessandro Luperto adesso è partito un esposto, la procura ha aperto un'indagine sulla morte del sacerdote deceduto all'ospedale San Giuseppe di Copertino per verificare se ci siano state delle mancanze da parte dei medici nella cura dell'uomo. Semina il panico e distrugge le auto, denunciato un trentenne che ieri a Lizzanello ha iniziato a manifestare forte attenzione preoccupando i residenti quando ha cominciato a mandare in frantumi i vetri delle auto. L'intervento della polizia è stato provvidenziale per fermare e denunciare l'uomo. Veniamo invece alla scuola intitolata alla piccola Angelica Pirtoli, un ricordo per educare alla legalità. L'istituto comprensivo di Cursi Cannole Bagnolo è dedicato alla più giovane vittima innocente di mafia. Oggi alle 18 la cerimonia con autorità, famiglie e studenti. Traffico, parcheggi e trasporti, 6 mesi per realizzare il piano urbano di mobilità cittadina Gallipoli, primo via libera con 40.000 euro stanziati per la redazione del progetto. Il percorso di studio sarà articolato in 2 fasi, la diagnosi della viabilità e poi la partecipazione dei cittadini. Travolto da un furgone morì in scooter Lorenzo Carluccio, chiesto adesso il processo per il conducente. L'incidente avvenne nel luglio del 2002 quando il 26enne di Vaste di Poggiardo morì a seguito di un incidente. Indagato il 43enne che era a bordo del furgone che travolse lo scooter su cui viaggiava Carluccio. Passiamo invece alle novità su Movida e discoteca a Casarano, sarà in sicurezza con autobus e ingresso gratis per i giovani, quindi andare in discoteca per divertirsi con trasporto e biglietto d'ingresso gratuiti per i primi 54 ragazzi maggiorenni tra i 18 e i 25 anni che decideranno di partecipare all'evento Casarano Music Divertimento in Sicurezza che si terrà in piazza San Domenico a partire dalle 22. Invece veniamo allo sport, il calcio, le ultime su Lecce, arriva il terzino Dembélé dal Torino, si è sbloccata la trattativa per il passaggio del laterale destro di difesa classe 2004 che farà il paio con Danilo Veiga. Ieri primo giorno in giallorosso invece per Ivan Ilic che è stato ufficializzato. Intanto abbonamenti boom, si va verso un nuovo record e al Via del Mare sarà attiva la vendita fino alle 18 di oggi e poi lunedì si gioca sempre allo stadio di casa la gara con la Roma, si prevede il tutto esaurito. Vediamo con questa notizia, con lo sport va in archivio lo spazio dedicato all'informazione locale e nazionale. Torneremo per il GR locale alle 12.30 negli altri consueti orari di giornata. Tra poco invece sarà Giustina a tenervi compagnia in diretta a partire dalle 10. Grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
2: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
3: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondoradio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese, attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondoradio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
4: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
3: No, non stai sognando, sei alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni a Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
4: E allora vieni.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da, Corso Roma, Tricase.

0: approfittiamo delle ultime note di questa stella style Umberto Tozzi per rientrare e ricordarvi, darvi un'opportunità. Se non lo sapete, potete trasformare i vostri preziosi in contanti subito, l'oro e i massimi storici. E allora non lasciatelo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il vostro usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti, orologi di lusso, tutto l'extra per voi. Ricevete il 50% in più sui vostri preziosi e fino a 500 euro in più rispetto ad altre valutazioni. Avete sentito proprio bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro vi paga così tanto. Allora metteteli alla prova. Andate in negozio a Tricase in via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiamate o scrivete al 328 570 41 90. Seguite le pagine social di Salento Oro se volete rimanere sempre, sempre aggiornati.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 475. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
1: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto a 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra nei Balcani.
2: È morto Re Harald V di Norvegia, aveva 89 anni ed era stato ricoverato giorni fa per una forma di anemia emolitica. Era sul trono dal gennaio del 1991, succeduto al padre Olav V. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
1: La cronaca: oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli e 2 corrieri finiti in manette. È il bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma in collaborazione con l'agenzia delle dogane e dei monopoli, che hanno arrestato 2 cittadini messicani.
2: Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in quello che al momento sembra essere stato un agguato. Il fatto è accaduto in una frazione di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. I 2 uomini, secondo quanto si è appreso sino ad ora, si trovavano nelle vicinanze di un bar nel pieno centro della frazione quando dopo le 6 una o più persone si sarebbero avvicinate ed avrebbero sparato con armi da fuoco.
1: Calcio: l'Atalanta centra l'accesso alla prossima Conference League battendo 1-0 l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Sentiamo il tecnico della Dea, Maurizio Sarri.
3: Una partita difficile, l'avevamo già capito dalla partita d'andata, e stasera si è ripetuto la partita difficile. Siamo stati in difficoltà però solamente nei primi 10-15 minuti, dopo penso che abbiamo fatto una buona partita e alla fine usciamo vincitori meritatamente. Ci tenevamo un po' tutti e quindi siamo contenti. Eravamo stati sfortunati nel sorteggio, perché è un playoff di Conference, trovare una squadra di questo livello non era facile, però è andata bene, dai, siamo contenti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Mondoradio, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente, un buongiorno dalla vostra Giustina, eccoci qua, venerdì 28 agosto 2026, il che significa che sta per cominciare ufficialmente da questa sera l'ultimo weekend del mese di agosto 2026, ragazzi, tic tac tic tac, fra poco inizia settembre, sentite come la mia voce diventa pian pianino progressivamente stridula, no scherzo, bello settembre, il vero inizio dell'anno, quando le spiagge si spopolano, ma insomma se ci dice bene, magari non così afoso, però le temperature continueranno ad essere calde, il tempo stabile, quindi noi che rimaniamo, voglio dire, si sa come funzionano certe cose, che ad un certo punto arriviamo nelle nostre personali lagune blu e ci godiamo e ci beiamo proprio del mare che abbiamo a disposizione, vero? Ah, la pace, sentite la pace che si impadronisce di voi. Comunque, detto questo, contro il logorio della vita moderna, facciamo una cosa: l'importante non è soltanto il mare salentino, per chi piace, per chi rimane, eccetera, ma anche la musica di Mondo Radio. E allora cominciamo oggi con Ray Charles, niente di meno, con Georgia on My Mind. E direi che il modo ideale un attimino per take a break. E poi andare, proseguire con la giornata.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
5: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Mondo Radio, tutti frutti.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

nostre, ed erano Alfa e Jovanotti con Buon Vento, questa incursione in questa estate 2026. Siamo partiti così, prima con Ray Charles, poi con questo sapore contemporaneo dell'estate 2026, e poi con una richiesta che ci riporta un po' vintage, ma ci piace. Arrivano i Platters con Only You sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. A tal proposito, diamo i numeri: 0833 54 60 72 380 20 20 02 9. Come dico sempre, chiamate per richiedere il vostro brano preferito, la canzone che vi ronza nella testa la stamattina. Fate una dedica speciale a qualcuno con noi di Mondo Radio Tutti Frutti, quindi personalizzatela in musica questa nostra mattinata. Ci racconteremo tante cose, chiaramente, quindi sappiate che è anche venerdì, e quando arriva il venerdì significa che arrivano gran belle pubblicazioni, nuovi singoli, e non vediamo l'ora di scoprirli insieme.

0: pubblicità.
1: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
2: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
1: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
2: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica.
1: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
3: Aperti tutti i giorni a pranzo e cena. Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
8: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
7: Allora corro subito da d'Alessandris.
8: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
7: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
9: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
10: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
11: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Una fotografia è tutto quel che ho, ma starne pur sicura non ti scorderò. C'è una roba pazzesca, ma adesso funziona ancora questa roba dell'amore estivo, fugace con i social, che poi ti segui sui social, in realtà sei praticamente, oltre al fatto che insomma di scambi WhatsApp eccetera, perché qua rimanda a un tempo in cui la fotografia è questo ricordo tattile, no? Di quella che è stata una fugace storia, un tempo in cui non esistevano neanche, o quantomeno non erano alla portata di tutti in Italia, i telefoni cellulari, visto che erano gli anni 80 e che quindi insomma era pure difficile sentirsi telefonicamente col telefono fisso, perché magari rispondeva, che ne so, il papà, la nonna, la mamma, lo zio, cioè il fratello, la sorella maggiore, no? Bellissimo, ma guardate la poesia della distanza, la poesia della distanza, che meraviglia. Bene, allora, detto questo, a proposito di distanza, ma lo sapete che Dolly Parton ha sepolto una canzone in una capsula del tempo? Fra poco ne parliamo. Detto questo, andiamo ad ascoltare il disco Esco di Radio di questa settimana e fra poco vi dico anche una cosuccia.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao a tutti, sono Distel e il mio nuovo singolo Nel Vuoto è disco Esco di Radio della settimana. Su Mondo Radio Tutti Frutti.

la notizia che chiaramente Diesel sarà nostra ospite domani mattina alle ore 10:30 in diretta sulle frequenze di Mondo Radio Tutti i Frutti. Conosceremo questa nuova artista che ci ha accompagnato in questa settimana e ci accompagnerà ancora fino a domenica con questo bellissimo singolo e insomma tanta roba. Bene, siamo molto contenti. Dopodiché, dicevamo poco fa, 28 agosto, il che significa nuova musica. E allora ieri l'avevamo anticipato, oggi ce l'andiamo ad ascoltare, il nuovo singolo di Gianna Nannini che si intitola Meraviglioso Errore, un brano scritto con Brunori, Sasse e Di Martino, ed è questo nuovo capitolo di Gianna Gold, il progetto con cui Gianna Nannini festeggia i 50 anni dal suo primo disco. Auguri, auguri, dice Gianna Nannini. Avevo visto un'intervista di Brunori durante la sua ultima partecipazione a Sanremo, in cui Dario, che io non conoscevo molto bene, Dario Brunori chiaramente, mi metteva al vertice delle sue preferenze, dicendo: chi posso volere più di Gianna Nannini? E così, anche lusingata, no, da questa dichiarazione d'amore, sono andata a trovarlo in Calabria, dice Gianna Nannini, per scrivere con lui una canzone capolavoro che poi è diventata Meraviglioso Errore. Poi sono andati a Londra per registrare tutta la linea sinfonica. Lui ha avuto una visione su questo brano, come se fosse un film. Ha scritto, diretto l'orchestra sinfonica di Londra, ha suonato anche il pianoforte. Una magia dalla magia, un viaggio musicale. E appunto anche Brunori si spende in belle parole per Gianna Nannini. Con Gianna ci siamo trovati subito, si tratta di quella simpatia naturale che si crea fra spiriti affini, al di là delle forme musicali e delle personalità di ognuno. Insomma, è molto bello questo scambio di amore tra loro. E allora noi che facciamo? Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Meraviglioso Errore, il nuovo singolo di Gianna Nannini di freschissima pubblicazione.

Allora, quando si sente che un pezzo è scritto da Bruno Risasse e da Gianna Nannini, devo dire che sono riusciti, insomma, a bilanciare bene le loro linee artistiche. Bravi, bravi, ma d'altronde, voglio dire, mica parliamo di gente così. Bello, bello, meraviglioso errore. Questo è il nuovo singolo di Gianna Nannini, che insomma celebra questo periodo d'oro di Gianna Nannini. Sono 50 anni dall'uscita del primo disco, giustamente, grande festa che durerà anche per tutto il 2027. Bene, bene, abbiamo ricevuto una nuova richiesta. Fra poco andremo ad accontentare i nostri radioascoltatori, ma adesso arriva Robbie Williams con Come Undone sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Ritorna il caro Robbie. Continuate a seguirci, saremo in reciproca compagnia fino alle ore 12:30.

0: pubblicità.
1: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473. Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
3: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
4: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi

0: Belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud Fabbrica Lampadari ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Lavori sulla statale 16 comportano il transito a senso unico alternato in fascia oraria 7-17 tra Cerignola e San Samuele. Possibile la formazione di rallentamenti nelle due direzioni. A Taranto fino al 3 settembre di scena la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Limitazioni alla circolazione su un tratto del lungomare Vittorio Emanuele III e strade adiacenti. Previsto in particolare nei giorni di gara un incremento del traffico sulla via Appia, sulla statale 100 di Gioia del Colle e sulla statale 106 Ionica. Prima di concludere, uno sguardo al trasporto pubblico. Attivo fino al 13 settembre il servizio di trasporto pubblico Salento in bus, organizzato per garantire la mobilità di residenti e turisti su tutto il territorio salentino. 9 le linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.

Ed erano i Rolling Stones con Painted Black. Allora, abbiamo ricevuto un'altra richiesta quest'oggi e andiamo insomma a ricordare ancora una volta Francesco Guccini. A pochi giorni dalla sua scomparsa, dei nostri fedelissimi radioascoltatori ci hanno richiesto un brano meraviglioso che è Canzone delle Osterie di Fuori Porta, ed era il 1974 quando Guccini pubblicava il suo sesto album Stanze di Vita Quotidiana, che rispecchiava insomma come sempre spesso riguarda la sua produzione discografica un momento magari particolarmente difficile della sua vita, un album che si contraddistingue per la sincerità estrema di Guccini, ed è arrivato a 2 anni di distanza dall'album straordinario storico Radici. Quindi in questo 1974 Guccini parla e racconta di questa solitudine che trasmettono le osterie di Fuori Porta, ora che sono semivuote o vuote del tutto, e in qualche modo rispecchia forse anche la solitudine del cantautore che intona in questo album 6 lunghe tracce, 6 lunghi brani molto malinconici, introspettivi, che rispecchiano questa crisi interiore che stava vivendo in quegli anni. Noi ce l'andiamo ad ascoltare questo brano, ringraziando appunto per questa richiesta. Quanto siete belli quando siete all'ascolto e volete insomma condividere anche con noi i vostri pensieri, i vostri gusti musicali. Quindi arriva Guccini sulle frequenze di Mondo Radio con Canzone delle Osterie di Fuori Porta, e allora noi ce lo godiamo insieme.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, in un video postato su X.
1: È morto Re Harald V di Norvegia, a renderlo noto la casa reale norvegese. Il sovrano si è spento questa mattina a 89 anni. Il monarca più anziano d'Europa era stato ricoverato a Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito a un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Håkon, 53enne, e la moglie saranno i nuovi regnanti a Oslo.
2: Ora la cronaca: in provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri tre coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
1: Un uomo di 44 anni, già condannato per il femminicidio dell'ex fidanzata nel 2004 a Torbella Monaca, è stato nuovamente arrestato con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, a cui diceva che l'avrebbe ammazzata, sfregiata e che le avrebbe dato fuoco. Il 44enne è stato arrestato e portato in carcere.
2: A Roma sono stati sequestrati oltre 5 kg di cocaina. Erano nascosti nei biscotti della fortuna. Per questo motivo la polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni colta nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Sempre all'aeroporto di Fiumicino sono stati sequestrati oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. Due corrieri sono finiti in manette.
1: Calcio Europa League: oggi alle 13 è in programma il sorteggio della fase campionato. La formula è la stessa delle due precedenti edizioni, le prime col nuovo format, 36 partecipanti divise in quattro fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre destinate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai playoff per qualificarsi e quelle che saranno eliminate. Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce per un totale di 8 partite, 4 gare casalinghe e 4 in trasferta determinate dal software. Presenti 2 italiane, Milan e Juventus, entrambe scritte in prima fascia.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Questa è
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità. Ceramiche Invino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Invino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Invino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da D'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Venerdì 28 agosto, Torre Vado, linea al sud, dialoghi con il Mediterraneo. 29 agosto a Morciano e 30 agosto a Torre Vado, Afro Wave Fest.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
8: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
7: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
8: E allora vieni.
9: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
10: home. Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
11: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
12: Agribeach Eden Salento a Pescolose e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
13: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
14: Estate, Mondo Radio, tutti i frutti, tutta la tua estate.

Allora, chiedo venia, ma avevo bisogno di uno di quei pezzi di Tiziano Ferro quando Tiziano Ferro sbrocca, no? Perché ci sono i pezzi seri in cui si autoflagella e poi invece quelli in cui sbrocca diventa così, diventa un po' eccessivo. Ecco, a me quella versione di Tiziano Ferro piace sempre molto, convince sempre molto. Comunque. Di che cosa stiamo parlando? Fine agosto significa che adesso si comincia a vociferare il Festival del Cinema di Venezia, qua, là, insomma, l'appuntamento di fine estate che sancisce definitivamente che è arrivato quel momento dell'anno. Va bene, cosa parliamo? Parliamo della mostra di Venezia, però anche in musica, perché viene omaggiato Nino Rota, nel senso che viene presentato un documentario dedicato a Nino Rota e addirittura Mr. Sting presta la propria voce a questo documentario. Il documentario è un nuovo lavoro di Walter Fasano dedicato alla figura, all'opera di Nino Rota, che è tra i compositori italiani più celebri del Novecento e che è, tra l'altro, è autore di colonne sonore straordinarie. Parliamo di film che hanno fatto la storia del cinema, parliamo del Padrino, per esempio, Nino Rota, parliamo di Romeo e Giulietta di Zeffirelli, Nino Rota, parliamo anche di Fellini con La Dolce Vita, Amarcord, insomma, ragazzi, parliamo di queste robe qui. E quindi c'è Sting che ci conduce in questo percorso. Poi non solo, parliamo anche di Nino Rota che ha firmato anche la colonna sonora de Il Gattopardo, di Rocco e i suoi fratelli, oltre appunto alla Strada, Otto e mezzo, eccetera eccetera. Insomma, un documentario che avrà la sua anteprima mondiale l'11 settembre bello il fatto che ci sarà la voce di Sting ad accompagnarci. Tra l'altro, Nino Rota è stato il primo compositore italiano a conquistare un Oscar per la migliore colonna sonora per Il Padrino parte seconda, che è il secondo capitolo della trilogia diretta da Francis Ford Coppola. Ragazzi, che ce lo diciamo a fare? Noi adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo estratto dalla colonna sonora di La Dolce Vita di Federico Fellini per musica di Nino Rota, e poi ci andiamo ad ascoltare, già che ne approfittiamo, anche il caro Sting.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Saremo io e te.
3: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarner e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
4: Scarner e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarner e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 08 33 54 45 82.
3: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
5: Legati per la vita.
6: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
7: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
8: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
7: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
8: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
8: Gesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Gesco?
8: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
9: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

0: Sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da, Corso Roma, Tricase.
1: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
2: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
3: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

Paradise sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Allora, quando ti imbatti in cose che non ti aspetti e poi cominci a fare collegamenti non necessari, magari, insomma, comunque no, c'è un allarme. Partiamo da questo articolo in cui mi sono imbattuta. In Spagna decine di gioielli preistorici sono stati rubati dal museo dove erano esposti. Ok, quindi di nuovo un furto in un museo. È successo giovedì mattina, quindi ieri mattina, in una cittadina nella regione di Valencia, nel sud-est della Spagna. Questo tesoro trafugato fu scoperto nel 1963 ed è composto da 59 oggetti datati attorno al 1000 avanti Cristo. In Spagna è la tarda età del bronzo. Sono fatti di oro, argento, ferro e ambra per un totale di circa 10 chili. Sono stati rubati tutti i gioielli d'oro, mentre alcuni di quelli d'argento e pochi altri non sono stati rubati. Però il tesoro è uno dei più importanti e preziosi reperti preistorici europei, nonché il reperto più noto del museo da cui è stato sottratto. Benissimo. Insomma, come hanno fatto? Secondo la polizia locale e la guardia civile spagnola, il furto è stato fatto da ladri con una certa competenza ed è stato pianificato molto bene. Scatta l'allarme alle 5:20, i poliziotti arrivano alle 5:24 ma non hanno trovato nessuno. I ladri hanno inizialmente cercato di accedere dalla porta principale senza riuscirci, poi sono entrati dalle finestre presenti su un lato dell'edificio, che comunque avevano i sistemi d'allarme attivati. Oltre al tesoro, poi hanno rubato anche corone della Vergine e del Bambino fatte in oro, argento, eccetera. Ora, l'aumento del valore dei metalli preziosi negli ultimi anni chiaramente ha contribuito ad un aumento di furti di gioielli. Il valore dei materiali dei gioielli è stimato a circa 1,5 milioni di euro. Fermi ancora. Arrivano gli allarmi in generale, perché i furti d'arte nei musei europei sono in forte aumento e registrano un trend preoccupante. E qui, allora, diciamocelo, si è attivato di nuovo Arsenio Lupin, non lo so voi come dovete mettere, però c'è, ricordiamoci il colpo del secolo al Louvre, era l'ottobre dello scorso anno, 2025, 88 milioni di euro di furto nella galleria d'Apollo del Museo del Louvre a Parigi. Poi a Ferragosto hanno rubato a Messina, a metà agosto, una banda di ladri professionisti ha svaligiato il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. In meno di 3 minuti sono state trafugate 4 opere di Antonello da Messina. Cioè, dico, no, adesso anche appunto quello che è accaduto in Spagna, ragazzi, poniamoci delle domande. Per quelli che sono affezionati come me al genere del giallo, dei furti d'arte, di quelle robe così, è anche interessante, un piccolo così argomento di conversazione, d'approfondimento, di lettura, via. Comunque davvero, a parte tutto, Europol sta lanciando questo allarme, perché evidentemente ci sono delle falle sistemiche nella sicurezza, il personale è ridotto, quindi anche i turni sono ridotti e quindi, insomma, delle volte i presidi sono sguarniti e stanno nascendo nuove reti criminali aggressive dedite al mercato clandestino. Tutto molto affascinante, preoccupante, però insomma allo stesso tempo, insomma, da una trama da un ottimo romanzo giallo, che meraviglia. Va bene, a tal proposito ce ne andiamo nel 1972, andiamo ad ascoltare gli Steely Dan, ovvero Donald Fagen e Walter Baker, con Do It Again, fallo di nuovo.

0: pubblicità.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento

0: Sant'Agostino 26.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Hai visto il big sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Mondo Radio Tutti Frutti.

Con agitare Coca-Cola, ok. A inizio puntata avevamo detto Dolly Parton ha sepolto una canzone in una capsula del tempo. E ritorniamo a parlare di Dolly Parton a pochissimi giorni dalla sua scomparsa. E allora c'è questa storia, no? Che è ritornata alla luce in queste ore. C'è una canzone inedita di Dolly Parton, finora mai ascoltata, che però è destinata a riemergere soltanto nel 2046, fra 20 anni. Pazzesco! Allora, nel 2015 Dolly Parton e il suo team avevano realizzato una specie di capsula del tempo. Avevano seppellito una scatola di castagno sotto il suo Dollywood Dream More Resort and Spa. All'interno erano state conservate delle copie fisiche di questo brano in due diversi formati, sia cassetta che CD, insieme poi ai lettori necessari per poterlo ascoltare. La scatola dovrà rimanere chiusa fino al 19 gennaio 2046, giorno del compleanno di Dolly Parton. Avrebbe compiuto 100 anni. Lei era intenzionata ad arrivarci, dice: ho visto gente, ha detto che è durata anche più di 100 anni, perché no? Poi insomma sappiamo che purtroppo è andata diversamente. Nel 2022 Dolly Parton aveva parlato dell'esistenza di questa di questo brano dice: io sono probabilmente, insomma, sono consapevole, no, del fatto che quando la canzone potrà essere ascoltata io probabilmente non ci sarò, però insomma chissà. Il punto è che c'è una canzone, dice, penso che magari si disintegrerà e probabilmente nessuno la sentirà mai, e questo che mi dà fastidio, pensare che sarà una canzone che nessuno ascolterà mai se marcisce lì dentro prima che la aprano. Diciamo che lei dice è un bel pezzo che merita di essere scoperto. Speriamo che non si disintegri e che poi venga recuperato questo brano. Quindi l'appuntamento è fra 20 anni, ad arrivarci tutti quanti. Comunque insomma Dolly Parton era una donna dalle tante risorse. Vengono adesso, emergono anche, no? E giustamente si ricordano il suo impegno per il sociale, per i bambini. Grande Dolly Parton. Andiamo ad ascoltare la sua Jolene.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo ha riferito la polizia. I soccorritori intanto sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona di confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra queste tre italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
1: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando militare centrale USA, in un video postato su X.
2: In un comunicato condiviso sui canali social della Royal Family britannica, Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno espresso il proprio cordoglio in merito alla morte di Re Harald V di Norvegia, cugino di secondo grado del sovrano britannico. Carlo ed Harald condividevano la stessa trisavola, la regina Vittoria. Il sovrano norvegese è scomparso a 89 anni dopo essere stato ricoverato a Oslo a causa di un'anemia emolitica, una malattia del sangue.
1: La cronaca: incidente mortale sul lavoro questa mattina in provincia di Padova. Un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare, sul posto anche i carabinieri.
2: In provincia di Perugia due 17enni sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su se stessa. Insieme a loro si trovavano altri tre coetanei che sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elisoccorso e il 118.
1: Il calcio: il sorteggio della fase campionato di Champions a Monte Carlo regala all'Inter la sfida di Madrid con Real di Mourinho. I campioni d'Italia a San Siro ospiteranno Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda, fuori con Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan e Bratislava. Anche per la Roma c'è Mu che col Real tornerà all'Olimpico per sfidare Gasperini. Giallorossi col Paris Saint-Germain a Parigi e con lo United a Manchester. In Napoli trova due inglesi come Arsenal e Manchester City. Per il Como match memorabili con Paris Saint-Germain e United in casa e a Barcellona. Dalle 13 sorteggi della nuova Europa League.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Tutti Frutti.
3: Le canzoni più belle.
4: Le canzoni più belle
3: degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima notizie.
1: Tra poco il GR locale apriremo con la ragazza salentina investita da un'elica nel mare della Grecia, adesso è ricoverata in gravi condizioni, e poi gli incendi d'auto nel Salento, altri fatti di cronaca, eventi, attualità e in chiusura lo sport. Mondonario, tutti frutti.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
1: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
6: Mondo Radio, tutti.

The Colors con Karma, 28 agosto 2026, sono le 12:16 in questo venerdì mattina. Arrivano anche Culture Club con Karma Chameleon, così per essere prosaici. Comunque, allora ragazzi, piccolo spazio pubblicità, lo sapete, arrivata quest'ora vi consiglio di recarvi da Valmauto a Tricase. Perché? Perché c'è chi sceglie la strada più breve e chi quella più bella. E pensate che se andate da Valmauto a Tricase non dovete più scegliere, perché troverete la nuova Kia Sportage Trifuel. Praticamente per la prima volta la potenza dell'ibrido incontra la libertà del GPL. 3 alimentazioni in un unico SUV: benzina, elettrico e GPL. Insomma, è pazzesca la nuova Kia Sportage Trifuel, con un design audace, la tecnologia è di classe superiore e la garanzia è unica, quella di 7 anni che vi garantisce la Kia. La nuova Kia Sportage Trifuel può essere vostra da 299 euro al mese. Andate da Valmauto per scoprirla da vicino e ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. E ancora ricordate che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Ok ragazzi, allora ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento in musica di oggi. Rimanete all'ascolto su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
1: Rave Express, a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
2: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso, Lido Isola Beach a Torre San Giovanni, un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473. Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: L'estate in musica passa prima da noi.

Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento in musica di oggi. Noi ci risentiamo domani mattina come sempre con la vostra Giustina. Fra poco arriva l'appuntamento con l'informazione, quindi restate sintonizzati all'ascolto su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Ciao!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Ruberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una trentenne di Minervino ha vissuto momenti di paura nelle acque greche, rimanendo gravemente ferita dall'elica di un'imbarcazione. È stata immediatamente trasportata in ospedale a Corfù, dove ha subito un'operazione alla gamba. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, vicino a Otoni. La ragazza si trovava in acqua con amici quando è stata colpita dall'elica, mentre l'imbarcazione era ancora in movimento. La Guardia Costiera sta esaminando la dinamica dell'incidente. Trasportata in ospedale, la trentenne ha subito un'operazione chirurgica d'urgenza per cercare di salvare l'arto. Le sue condizioni sono costantemente monitorate. Ancora incendi nel Salento. Nella notte, intorno alle 2:30, l'ennesimo rogo ha colpito due auto parcheggiate una a fianco all'altra. È accaduto a Galugnano, in piazza Umberto I. Giunti sul posto, i caschi rossi hanno accertato che l'incendio aveva colpito due vetture, una Renault Clio e una Toyota Yaris. La prima risulta in uso alla famiglia del sindaco di Caprarica di Lecce, Paolo Greco, l'altra un operatore sanitario del luogo. L'irraggiamento termico provocato dall'incendio ha causato danni al prospetto di un immobile. Sul luogo i carabinieri che indagano per stabilire la matrice. Torniamo alla morte di Lorenzo Carluccio, 24enne di Vaste, frazione di Poggiardo, avvenuta il 2 luglio 2022 lungo la provinciale che collega Minervino a Cocumola. Ora un 43enne di Vitigliano rischia il processo dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero con l'accusa di omicidio colposo. Secondo gli accertamenti, l'imputato percorreva la provinciale alla guida di un autocarro quando, giunto all'altezza di un rettilineo, avrebbe invaso la corsia opposta nel frangente percorsa da Carluccio a bordo di una moto. Il 24enne morì sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Un rider di origini pakistane, residente in un paese del Salento, era in bici per le strade di Lecce quando, durante una consegna, avrebbe visto la sua bici essere investita da un SUV. I fatti sono accaduti di fronte a molti testimoni che affollavano il centro di Lecce. Qualcuno ha fotografato la targa del mezzo e adesso potrebbe scattare la denuncia. 16 sanzioni sono state elevate a Carmiano nei confronti di proprietari di terreni lasciati in stato di abbandono. Il sindaco Gianni Erroi interviene così dopo gli incendi registrati nelle ultime settimane. Ho dato disposizioni al comando di polizia locale per intensificare i controlli, ha detto. Non sono escluse nuove sanzioni per chi non adempie all'obbligo di pulire i terreni. A supporto dell'attività svolta dal comune, Erroi ha richiamato l'ordinanza sindacale sulle misure di contrasto agli incendi boschivi ed interfaccia, concludendo con un appello alla comunità e con un invito a tutti i cittadini a proteggere il territorio. Nella giornata di ieri il comune di Ruffano, guidato dal sindaco Antonio Rocco Cavallo, ha deliberato il conferimento della civica benemerenza all'atleta Federica Toma, protagonista ai 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto, con la conquista di 2 medaglie d'argento nei 100 e 200 metri dorso. Un riconoscimento che nasce dagli straordinari risultati ottenuti dalla giovane nuotatrice ruffanese nella recente competizione internazionale. Un riconoscimento che intende comunque premiare un percorso sportivo costruito negli anni attraverso talento, sacrificio e disciplina. Veniamo ora alle news dal mondo. Grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il contributo di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
2: È un significativo peggioramento nei rapporti già compromessi tra Londra e Mosca. La scorsa settimana il personale diplomatico dell'ambasciata russa a Londra aveva dichiarato che maggiore sarà il coinvolgimento britannico negli attacchi su territorio russo da parte dell'Ucraina e maggiore sarà il prezzo che il Regno Unito pagherà. Le autorità britanniche hanno dichiarato in seguito di voler condividere tecnologia classificata in modo da portare in Ucraina la produzione di missili da crociera avio lanciati Storm Shadow. Anche la Francia produce questi missili e dunque anche la Francia si è unita al coro di coloro che intendono spostare la produzione di questa tecnologia militare in Ucraina per colpire in profondità il territorio russo. Maria Zakharova, portavoce del ministro degli esteri della Federazione Russa, ha a quel punto replicato: la Russia potrebbe colpire installazioni militari britanniche in Ucraina o al di fuori di essa se il coinvolgimento intervento britannico negli attacchi contro la Russia prosegue. Quel potrebbe è naturalmente un'espressione diplomatica.
1: Passiamo agli eventi. Al via da domani la 15ª edizione della Notte Verde a Castiglione d'Otranto, la più importante festa pugliese dedicata alla terra, organizzata dall'associazione Casa delle Agricolture Tugliegino. Ai nostri microfoni Tiziana Colluto.
3: Siamo alla 15ª edizione, abbiamo sentito davvero il bisogno di dedicare questa edizione a Sacco Bacari, che è il bracciante agricolo che è stato assassinato a Taranto qualche mese fa proprio a causa dell'odio per il diverso e dalla marginalità. Noi vogliamo ricordarlo perché secondo noi significa anche rivendicare dignità, diritti, libertà per tutti i lavoratori e le lavoratrici della terra. Significa anche riaffermare, ricordare in primis a noi stessi che l'azione agroecologica e culturale che portiamo avanti ogni giorno come Casa delle Agricolture è profondamente antifascista, pacifista e antirazzista. Ecco perché la dedica proprio a lui.
1: Una 3 giorni ricchissima di appuntamenti. Il momento clou sarà la serata del 31, con ospite d'eccezione tra gli altri la relatrice speciale delle Nazioni Unite sul territorio palestinese occupato, Francesca Albanese.
3: Sì, ci fa molto piacere il fatto che abbia voluto confermare la sua presenza in collegamento con un intervento sul diritto negato in Palestina. E seguirà alle 22 un dialogo sull'eredità visionaria di Carlo Petrini, quindi il cibo è politica e la terra è futuro, che vedrà ospite la presidente nazionale di Slow Food Barbara Nappini in dialogo con Sara Manisera. E il concerto finale Reduci, che ci emozionano un po', insomma, essendo cresciuti con la sua musica, quindi con Stefano Cisco Bellotti, con la grande famiglia al gran completo.
1: Siamo ora a Salve, dove da questa sera, domenica 13 dicembre, va in scena Intrecci, una mostra diffusa di arte contemporanea. Ai nostri microfoni il vice sindaco, l'architetto Giovanni Lecci.
4: Quest'anno, diciamo che, lasciatemi passare il termine, abbiamo esagerato, perché nella mostra c'è la presenza della Fondazione Dalì, di Salvador Dalì, dove ci saranno delle sue opere. Ogni anno si continua a crescere, ad aumentare e a dare quella responsabilità al cittadino che l'arte, l'architettura, la scultura sono delle opere dell'uomo e come tali vanno vissute. Quest'anno abbiamo pensato ad una mostra itinerante proprio per vivere tutti spazi che sono, come diceva Bruno Zevi, stati scavati dall'uomo e quindi l'uomo stesso li deve vivere. E quindi quale migliore soluzione per poter far vivere questi spazi? Parliamo di Palazzo Ramirez, del recente recuperato Borgo Terra, di Palazzo Veneri, dello stesso convento dei Cappuccini, del centro antico, facendo un distinguo importante e fondamentale tra centro storico e centro antico. Noi stiamo mirando perché si possa il centro antico recuperare e riconsegnare nelle mani, negli occhi e nel tatto dell'uomo.
1: Ci occupiamo ora di viabilità con l'ultimo esodo di agosto. Ai nostri microfoni la dottoressa Alessia Romito della Direzione Comunicazione di ANAS.
5: La fine di agosto è anche la fine delle vacanze. Molti italiani tornano infatti a casa per la ripresa delle attività lavorative. Ricordiamo che per agevolare gli spostamenti fino al 7 settembre restano chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, sino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. Bollino rosso previsto nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 agosto, nella mattinata di domani sabato 29 agosto e nel pomeriggio di domenica 30.
1: Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce continua ad inseguire Turiel, giocatore dell'Apoel, che ieri è stato eliminato dalla Conference League ad opera dell'Atalanta. La trattativa potrebbe quindi sbloccarsi. Il calciatore vorrebbe vestire il giallo-rosso, ma la tifoseria e il club vorrebbero trattenerlo. La trattativa quindi continua. E intanto la società scrive una nuova pagina di storia. La campagna abbonamenti ha infatti toccato il numero record dei 22.350 abbonati. E chiudiamo con questa notizia, grazie per l'attenzione. Un saluto da Davide Roberto.
0: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio. Pubblicità.
6: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
9: home. Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
1: Venerdì 28 agosto, Torre Vado, linea al sud. Dialoghi con il Mediterraneo. 29 agosto a Morciano e 30 agosto a Torre Vado, Afro Wave Fest.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
12: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi, la tua auto, bella fuori,

0: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti i frutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Trovati dalla redazione.
2: In Medio Oriente il traffico nello stretto di Hormuz è aperto. La risposta iraniana è molto moderata. Non vogliono che torniamo ad attaccarli. Così il presidente americano all'emittente israeliana Channel 12. Nelle scorse ore Trump è tornato a definire lo stretto di Hormuz un nuovo territorio americano, mentre il comandante del CENTCOM americano, ammiraglio Cooper, assicura su ex che sono state rimosse con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz.
1: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 489, lo riferito alla polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Le autorità hanno anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani. Il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l'assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso e a fornire per quanto possibile sostegno e aiuti.
2: L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro serbo della giustizia all'indomani del decesso di Mladic all'Aia, all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Dopo una serie di ictus era in ospedale penitenziario. Mladic, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il ruolo nel massacro di 8.000 uomini e ragazzi musulmani a Srebrenica nel 1995.
1: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato alla Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una 47enne di nazionalità tedesca. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata uccisa venerdì scorso all'interno del caravan su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore è fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto col coltello in mano.
2: Ieri sera una bambina di 3 anni è annegata in piscina a Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si trovava con i genitori nella villetta che avevano preso per le vacanze. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, ma la corsa in ospedale del 118 si è rivelata vana. Lo stato della bimba era già troppo grave ed è morta poco dopo. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sull'incidente.
1: Lo sport, la prima sessione ad Aragon di Marc Márquez, miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie leader del mondiale Jorge Martin 18° e Pecco Bagnaia 20°. Buone sensazioni invece da Aldeguerre e Zarco, rispettivamente 9° e 11°, che saranno rivisti al centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Oggi alle 15 le pre-qualifiche.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da, Corso Roma, Tricase.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
8: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo!

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare? E davanti agli occhi? Solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Radio's Golden Old, and we remember.

0: pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Saremo io e te.
4: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi. Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
5: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119, per info 0833 54 45 82.
4: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
6: Legati per la vita.
7: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
8: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
7: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
8: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche dal venerdì alla domenica tutte le sere.
7: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
8: Perfetto! Allora prenoto anche ombrellone lettini.
9: Agri Beach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento a Pescoluse e anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
7: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
10: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
7: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
10: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
10: Gesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Gesco?
10: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
11: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Lavori sulla statale 16 comportano il transito a senso unico alternato in fascia oraria 7:17 tra Cerignola e San Samuele. Possibile la formazione di rallentamenti nelle due direzioni. A Taranto fino al 3 settembre di scena la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Limitazione alla circolazione su un tratto del lungomare Vittorio Emanuele III e strade adiacenti. Previsto in particolare nei giorni di gara un incremento del traffico sulla via Appia, sulla statale 100 di Gioia del Colle e sulla statale 106 Ionica. Prima di concludere, uno sguardo al trasporto pubblico. Attivo fino al 13 settembre il servizio di trasporto pubblico Salento in Bus, organizzato per garantire la mobilità di residenti e turisti su tutto il territorio salentino. 9 le linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
5: E devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 103.

0: Sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da, Corso Roma, Tricase.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
3: 60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538, lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
1: Il governo serbo ha annunciato che Ratko Mladic, ex comandante serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo alla radio locale K1. Mladic è morto ieri in un ospedale penitenziario dell'AIA, 84 anni, dopo mesi di condizioni critiche e diversi ictus. Era detenuto dal 2017, quando il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90.
2: Una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando in piscina a Palermo. La tragedia si è consumata nella giornata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in compagnia dei genitori e di un'altra famiglia e stava trascorrendo una serata nell'abitazione presa in affitto per le vacanze, in cui c'era una piscina sopraelevata. In base alle prime informazioni, la piccola si sarebbe immersa nell'acqua, ma nessuno se ne sarebbe accorto.
1: È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia, il monarca più anziano d'Europa e molto amato dal suo popolo. Si è spento alle 6.35 di questa mattina al Rikshospitalet di Oslo, dove era ricoverato dal 17 agosto per un'anemia emolitica. Velista olimpico e figura schietta sul trono dal 1991, è stato il primo re nato in Norvegia dopo oltre 5 secoli. La corona passa ora al figlio Hakon, in una fase segnata dagli scandali che hanno investito la moglie Mette Marit.
2: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche i 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubifragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
1: Il calcio: l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
4: Vacanze da sogno nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
5: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
4: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles, alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
5: E allora vieni.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Venerdì 28 agosto, Torre Vado, linea al sud. Dialoghi con il Mediterraneo. 29 agosto a Morciano e 30 agosto a Torre Vado, Afro Wave Fest.
8: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
9: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
10: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
9: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
11: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo, con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto, cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
2: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
6: Mondo Radio Tutti Frutti.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È salito a 547 il numero dei corpi recuperati in Nepal dopo le devastanti alluvioni di mercoledì. A confermare l'ultimo aggiornamento è la polizia nepalese, che parla anche di 1473 feriti. Proseguono intanto le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi, ha reso noto l'autorità nazionale per la riduzione e la gestione del rischio dei disastri. Secondo l'agenzia risultano ancora disperse 977 persone, tra cui 517 cittadini stranieri, compresi 3 italiani. Le autorità cinesi, da parte loro, hanno segnalato 5 morti e 558 dispersi in Tibet.
1: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica. È morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vujic, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
2: Tragedia nella notte tra Perugia e Marciano, dove due diciassettenni sono morti in un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano insieme ad altri 3 ragazzi, che sono rimasti feriti non gravemente, si sarebbe ribaltata nell'affrontare una curva per poi finire fuori strada. Le due vittime erano sedute nella parte posteriore dell'auto e sarebbero state sbalzate fuori dal mezzo, finendo contro un muro. I due giovani sono morti sul colpo.
1: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio.
2: Rimaniamo in Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo è tornato ad attaccare la mancanza di solidarietà dell'Italia per la decisione del governo di Giorgia Meloni di imporre controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo il massiccio ingresso di migranti a Ceuta. Intervenendo davanti alla Commissione Esteri del Congresso, Albares ha definito la misura italiana arbitraria e un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità europea, sottolineando che Roma sa che, grazie al sistema di doppio controllo in vigore a Ceuta e Melilla, lo spazio Schengen è pienamente garantito.
1: Calcio: l'Urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos, e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato 2 spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da affrontare in trasferta.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Grande musica alla radio.
4: Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da Corso Roma, Tricase.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
4: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
5: Mondo Radio tutti i frutti.
4: Mondo Radio tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
5: Mondo Radio tutti i frutti.
4: Mondo Radio. La radio ringrazia.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Pubblicità.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi. Eventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Il Comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
5: Venerdì 28 agosto, Torre Vado, linea al sud, di dialoghi con il Mediterraneo. 29 agosto a Morciano e 30 agosto a Torre Vado Afro Wave Fest.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Ehi! Sì, dico proprio a te.
10: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
9: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
11: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di

0: physical and see if you would touch me.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao a tutti, sono Distel e il mio nuovo singolo Nel Vuoto è Disco Esco di Radio della settimana. Sul mondo radio tutti frutti.

0: Pubblicità.
1: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiare e bagnati da acque cristalline.
3: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
2: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
3: E allora vieni.
4: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
5: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire.

0: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
1: Sexy Voodoo Party, yeah.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sarà sepolto con tutti gli onori statali e militari Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica, è morto a 84 anni mentre scontava all'Aia l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, che ha annunciato anche di aver contattato il Tribunale Penale Internazionale per accertare la dinamica e i contorni del decesso. Già poche ore dopo la morte del militare, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado avevano celebrato Mladic con striscioni di ricordo e ringraziamento.
1: Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 538. Lo ha riferito la polizia mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Precedentemente le autorità avevano anche segnalato oltre 2.381 persone disperse in entrambe le aree colpite dal disastro, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu.
2: Non smettono di volare sui cieli della Russia i droni ucraini che nella notte tra giovedì e venerdì hanno colpito duramente Sebastopoli nella Crimea occupata. Secondo il governatore locale, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Colpita anche una raffineria russa a 1.000 chilometri dal fronte, mentre l'esercito di Mosca ha risposto con diversi raid sul paese guidato da Zelensky.
1: Si è lanciato dall'alto di uno scoglio della baia di Ieranto in provincia di Napoli, ma non ha guardato chi si trovava sotto di lui. È ricoverato in gravi condizioni un giovane che si sarebbe scontrato al termine del suo tuffo con un bagnante, in quel momento in acqua. Immediato l'intervento dei soccorsi, che sono giunti sul posto anche con un elicottero.
2: Un cittadino italiano di 60 anni è stato arrestato a Huelva in Spagna con l'accusa di essere l'autore del femminicidio della compagna, una donna di 47 anni di nazionalità tedesca. Secondo quanto riportato da Huelva Información, la vittima sarebbe stata uccisa questa mattina all'interno della caravana su cui stava viaggiando in compagnia dell'uomo nella zona di Isla Cristina. La donna sarebbe stata raggiunta da una ventina di coltellate e il suo presunto aggressore fermato mentre si trovava ancora sul luogo del delitto con il coltello in mano.
1: Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. I chicchi di ghiaccio piovuti dal cielo a Brescia hanno superato anche i 10 centimetri di diametro, danneggiando vetri e automobili. In diverse località si sono verificati nubifragi e forti raffiche di vento. Forti temporali hanno interessato inoltre il milanese, il bergamasco e il veronese. La perturbazione ora si starebbe spostando verso est.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Pomeriggio Tutti Frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio.
4: Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda.

novità tutta da gustare. Agripizza, Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 70.

0: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo!
1: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
4: Agribeach Eden Salento a Pescolose, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescolose è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.

Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle Cinque Vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le Cinque Vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza, ogni sera. Lasciati sorprendere.

0: pubblicità. Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com.
4: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
5: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
4: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
5: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche dal venerdì alla domenica tutte le sere.
4: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lido Mania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
5: Perfetto! Allora prenoto anche ombrellone lettini.
6: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
7: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 270. 75, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
8: Mondo Radio, welcome to tutti i frutti. Tutte le X del presente, tutte le X del passato, tutte le X del futuro. Mondo Radio.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buon pomeriggio da Davide Roberto e dalla redazione. C'è allerta nel Salento per la zanzara tigre, la cui puntura provoca febbre alta e dolori articolari. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce ha ricevuto notifica di 2 casi, uno confermato e uno probabile, indicanti infezioni contratte in Italia indipendenti da viaggi all'estero. Il caso confermato riguarda una persona attualmente ricoverata in Liguria, ma che ha soggiornato nelle marine di Ugento, frequentando luoghi come Ruffano e Allì. Ciò suggerisce che il contagio sia avvenuto localmente tramite la puntura di una zanzara infetta. La persona è parente di un altro soggetto con sintomi simili che aveva soggiornato nelle stesse zone del Salento. Nel frattempo il Dipartimento di Prevenzione sta verificando la situazione di un terzo familiare che ha mostrato sintomi compatibili nei giorni passati. Una trentenne di Minervino ha vissuto momenti di paura nelle acque greche, rimanendo gravemente ferita dall'elica di un'imbarcazione. È stata immediatamente trasportata in ospedale a Corfù, dove ha subito un'operazione alla gamba. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, vicino a Otoni. La ragazza si trovava in acqua con amici quando è stata colpita dall'elica, mentre l'imbarcazione era ancora in movimento. La Guardia Costiera sta esaminando la dinamica dell'incidente. Trasportata in ospedale, la trentenne ha subito un'operazione chirurgica d'urgenza per cercare di salvare l'arto. Le sue condizioni sono costantemente monitorate. Ancora incendi nel Salento. Nella notte, intorno alle 2:30, l'ennesimo rogo ha colpito 2 auto parcheggiate una a fianco all'altra. È accaduto a Galugnano, in piazza Umberto I. Giunti sul posto, i caschi rossi hanno accertato che l'incendio aveva colpito 2 vetture, una Renault Clio e una Toyota Yaris. La prima risulta in uso alla famiglia del sindaco di Caprarica di Lecce, Paolo Greco, l'altra un operatore sanitario del luogo. L'irraggiamento termico provocato dall'incendio ha causato danni al prospetto di un immobile. Sul luogo i carabinieri che indagano per stabilire la matrice. Torniamo alla morte di Lorenzo Carluccio, 24enne di Vaste, frazione di Poggiardo, avvenuta il 2 luglio 2022 lungo la provinciale che collega Minervino a Cocumola. Ora un 43enne di Vitigliano rischia il processo dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero con l'accusa di omicidio colposo. Secondo gli accertamenti, l'imputato percorreva la provinciale alla guida di un autocarro quando, giunto all'altezza di un rettilineo, avrebbe invaso la corsia opposta nel frangente percorsa da Carluccio a bordo di una moto. Il 24enne morì sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Un rider di origini pakistane, residente in un paese del Salento, era in bici per strade di Lecce quando, durante una consegna, avrebbe visto la sua bici essere investita da un SUV. I fatti sono accaduti di fronte a molti testimoni che affollavano il centro di Lecce. Qualcuno ha fotografato la targa del mezzo e adesso potrebbe scattare la denuncia. Nella giornata di ieri il comune di Ruffano, guidato dal sindaco Antonio Rocco Cavallo, ha deliberato il conferimento della civica benemerenza all'atleta Federica Toma, protagonista ai 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto, con la conquista di 2 medaglie d'argento nei 100 e 200 metri dorso, un riconoscimento che nasce dagli straordinari risultati ottenuti dalla giovane nuotatrice ruffanese nella recente competizione internazionale, un riconoscimento che intende comunque premiare un percorso sportivo costruito negli anni attraverso talento, sacrificio e disciplina. Veniamo ora alle news dal mondo. Grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il contributo di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
2: È un significativo peggioramento nei rapporti già compromessi tra Londra e Mosca. La scorsa settimana il personale diplomatico dell'ambasciata russa a Londra aveva dichiarato che maggiore sarà il coinvolgimento britannico negli attacchi su territorio russo da parte dell'Ucraina e maggiore sarà il prezzo che il Regno Unito pagherà. Le autorità britanniche hanno dichiarato in seguito di voler condividere tecnologia classificata in modo da portare in Ucraina la produzione di di missili da crociera avio lanciati Storm Shadow. Anche la Francia produce questi missili e dunque anche la Francia si è unita al coro di coloro che intendono spostare la produzione di questa tecnologia militare in Ucraina per colpire in profondità il territorio russo. Maria Zakharova, portavoce del ministro degli esteri della Federazione Russa, ha a quel punto replicato: la Russia potrebbe colpire installazioni militari britanniche in Ucraina o al di fuori di essa se il coinvolgimento britannico negli attacchi contro la Russia prosegue. Quel potrebbe è naturalmente un'espressione diplomatica.
1: Passiamo agli eventi. Al via da domani la 15ª edizione della Notte Verde a Castiglione d'Otranto, la più importante festa pugliese dedicata alla terra, organizzata dall'associazione Casa delle Agricolture Tugliegino. Ai nostri microfoni Tiziana Colluto.
3: Siamo alla 15ª edizione, abbiamo sentito davvero il bisogno di dedicare questa edizione a Sacco Bacari, che è il bracciante agricolo che è stato assassinato a Taranto qualche mese fa proprio a causa dell'odio per il diverso e dalla marginalità. Noi vogliamo ricordarlo perché secondo noi significa anche rivendicare dignità, diritti, libertà per tutti i lavoratori e le lavoratrici della terra. Significa anche riaffermare, ricordare in primis a noi stessi che l'azione agroecologica e culturale che portiamo avanti ogni giorno come Casa delle Agricolture è profondamente antifascista, pacifista e antirazzista. Ecco perché la dedica proprio a lui.
1: Una 3 giorni ricchissima di appuntamenti. Il momento clou sarà la serata del 31, con ospite d'eccezione tra gli altri la relatrice speciale delle Nazioni Unite sul territorio palestinese occupato, Francesca Albanese.
3: Sì, ci fa molto piacere il fatto che abbia voluto confermare la sua presenza in collegamento con un intervento sul diritto negato in Palestina e seguirà alle 22 un dialogo sull'eredità visionaria di Carlo Petrini, quindi il cibo è politica e la terra è futuro, che vedrà ospite la presidente nazionale di Slow Food Barbara Nappini in dialogo con Sara Manisera. E il concerto finale Reduci, che ci emozionano un poco, insomma, essendo cresciuti con la sua musica, quindi con Stefano Cisco Bellotti, quella grande famiglia al gran completo.
1: Siamo ora a Salve, dove da questa sera, domenica 13 settembre, va in scena Intrecci, una mostra diffusa di arte contemporanea. Ai nostri microfoni il vice sindaco, l'architetto Giovanni Lecci.
4: Quest'anno diciamo che, lasciatemi passare il termine, abbiamo esagerato, perché nella mostra c'è la presenza della Fondazione Dalì, di Salvatore Dalì, dove ci saranno delle sue opere. Ogni anno si continua a crescere, ad aumentare e a dare quella responsabilità al cittadino che l'arte, l'architettura, la scultura sono delle opere dell'uomo e come tali vanno vissute. Quest'anno abbiamo pensato ad una mostra itinerante proprio per vivere tutti che sono, come diceva Bruno Zevi, stati scavati dall'uomo e quindi l'uomo stesso li deve vivere. E quindi quale migliore soluzione per poter far vivere questi spazi? Parliamo di Palazzo Ramirez, del recente recuperato Borgo Terra, di Palazzo Veneri, dello stesso Convento dei Cappuccini, del centro antico, facendo un distinguo importante e fondamentale tra centro storico e centro antico. Noi stiamo mirando perché si possa il centro antico recuperare e riconsegnare nelle mani, negli occhi e nel tatto dell'uomo.
1: Ci occupiamo ora di viabilità con l'ultimo esodo di agosto. Ai nostri microfoni la dottoressa Alessia Romito della Direzione Comunicazione di ANAS.
5: La fine di agosto è anche la fine delle vacanze. Molti italiani tornano infatti a casa per la ripresa delle attività lavorative. Ricordiamo che per agevolare gli spostamenti fino al 7 settembre restano chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, sino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. Bollino rosso previsto nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 agosto, nella mattinata di domani sabato 29 agosto e nel pomeriggio di domenica 30.
1: Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce continua ad inseguire Turiel, giocatore dell'Apoel, che ieri è stato eliminato dalla Conference League ad opera dell'Atalanta. La trattativa potrebbe quindi sbloccarsi. Il calciatore vorrebbe vestire il giallo-rosso, ma la tifoseria e il club vorrebbero trattenerlo. La trattativa quindi continua. E intanto la società scrive una nuova pagina di storia. La campagna abbonamenti ha infatti toccato il numero record dei 22.300 150 abbonati. E chiudiamo con questa notizia, grazie per l'attenzione, un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
1: È arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi, inviati su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali. Il personale italiano, si legge in una nota, è in loco anche per cercare di acquisire informazioni sullo stato dei tre connazionali che risultano tuttora dispersi. Le squadre coordineranno il lavoro del consolato onorario d'Italia a Kathmandu e opereranno in raccordo con le autorità locali.
2: Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite da arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. La Farnesina ha confermato l'arresto dell'italiano e fa sapere che l'ambasciata a Madrid e il console onorario a Siviglia stanno seguendo la vicenda.
1: Terremoto oggi in Toscana, in provincia di Lucca. Una prima scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata dall'INGV alle 15.06 nella zona di Coreglia Antelminelli. A seguire una seconda scossa di magnitudo 2.6 registrata 3 minuti dopo, sempre nella stessa zona.
2: Settembre si avvicina, ma non porterà via l'estate più calda di sempre. Anche nelle prossime settimane il nostro paese dovrà fare i conti con l'ennesima ondata di calore, soprattutto al centro-sud, che porterà nuovamente i termometri oltre i 40 gradi. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, arancione per Napoli e Civitavecchia, in giallo Roma e altre 11 città. Oltre alle temperature sopra le medie, i cieli d'Italia saranno coperti dalla polvere che arriva dal deserto del Sahara fino al 31 agosto.
1: La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco, tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondoradio, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
0: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
0: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
0: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
0: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
7: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
8: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
9: Pomeriggio tutti frutti.
10: Tutti frutti. Frutti.
9: Le canzoni più belle.
10: Le canzoni più belle.
9: Su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da Corso Roma, Tricase.
1: Saremo io e te.
2: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
3: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
2: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
1: Legati per la vita.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Hai visto il big sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Ehi! Sì, dico proprio a te.
9: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
8: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
10: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
11: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio per tutti.

0: trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Tutto l'extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Hai sentito bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro ti paga così tanto. Mettili alla prova. Vai in negozio a Tricase in via Cadorna 54, nei pressi di Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiama o scrivi al 328 570 41 90. Segui le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornato.
1: Pomeriggio tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Pubblicità. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
4: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
3: No, non stai sognando, sei alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
4: E allora vieni.
5: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
6: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
7: Relax Leuca. Stabilimento balneare con Privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
9: E devo raccontarti un sacco di cose.
10: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
9: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal è salito a 579 vittime, lo affermano le autorità del paese malaiano, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. I feriti, secondo l'ultimo bollettino della polizia nepalese, sarebbero oltre 1400. L'Unione Europea intanto ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari a sostegno delle comunità colpite.
1: Ratko Mladic, l'ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, riceverà tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha dichiarato il ministro della giustizia serbo Vujic all'emittente locale K1 dopo la morte dell'ex generale avvenuta in un ospedale dell'Aia. La decisione annunciata dal governo serbo riaccende inevitabilmente il dibattito sulla figura di Mladic, considerato dai tribunali internazionali uno dei principali responsabili dei crimini commessi durante la guerra in Bosnia, ma ancora celebrato come un eroe da una parte della società serba.
2: All'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo è in corso l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni uccisa dalla difterite. Per la morte della piccola, che non era stata vaccinata, sono indagati con l'accusa di omicidio colposo i genitori e 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto che permette di nominare i propri consulenti e farli partecipare all'esame autoptico.
1: Un uomo di 60 anni italiano ha ucciso a coltellate la compagna di origini tedesche in Spagna. L'uomo è stato fermato a Isla Cristina nella provincia di Huelva in quanto responsabile del femminicidio avvenuto in mezzo ad una strada. La coppia si trovava in quei luoghi perché era in viaggio in camper. Dopo l'arrivo delle forze dell'ordine è scattato il fermo del 60enne.
2: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente Sigfrido Ranucci 3 differenti possibilità di ricollocazione.
1: Il calcio: Rafa Leao ha scelto il Galatasaray, che ora è in chiusura per l'attaccante portoghese. Con il Milan l'operazione è da 45 milioni di euro complessivi, con 43 di parte fissa e 2 di bonus, oltre al 20% sulla futura rivendita. Per Leao pronto un contratto fino al 2030 da 10 milioni di euro a stagione più bonus.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
5: Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
5: Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Mondo Radio, la radio ringrazia.
6: Ti dico che l'amore come il crimine non paga. Fai scene e poi rovini la serata.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
3: Venerdì 28 agosto, Torre Vado, linea al sud, dialoghi con il Mediterraneo. 29 agosto a Morciano e 30 agosto a Torre Vado, Afro Wave Fest.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
8: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo.

0: pubblicità.
1: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Segui
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
3: e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
6: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
7: Rav Express, a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
9: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
10: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
11: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
12: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
11: Allora corro subito da d'Alessandris.
12: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
11: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
13: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
14: Va ora in onda.
15: Era ora No Voice.
16: No Voice.

0: Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta, alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza, ogni sera. Lasciati sorprendere.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
4: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
5: Agri Beach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
4: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
5: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
4: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
5: E allora vieni.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: Radio's Golden Old. And we remember. Remember.
9: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescolose, ristorante d'eccellenza. Ogni sera, lasciati sorprendere.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
4: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Il Comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
8: Venerdì 28 agosto, Torre Vado, linea al sud, dialoghi con il Mediterraneo. 29 agosto a Morciano e 30 agosto a Torrevado, Afro Wave Fest.
9: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere.

0: fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao a tutti, sono Distel e il mio nuovo singolo Nel Vuoto è disco esco di radio della settimana. Su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Il maltempo di queste ultime ore provoca disagi alla circolazione lungo la rete stradale del nord Italia. A seguito dei forti temporali e della grandine chiusa la A21 Torino-Piacenza-Brescia nel tratto tra Cremona e Castelvetro in direzione di Torino. Sul tratto milanese della A44 i chilometri di coda tra il bivio per la tangenziale est e la barriera di Milano est verso Torino. Persistono anche i rallentamenti sulla A4 Milano-Venezia tra Lombardia e Veneto a partire da Verona est fino a Brescia est in direzione di Milano. Sulla Autobrennero in direzione di Modena code rallentamenti per traffico tra Bolzano Sud e Affi Lago di Garda e poi continuando 4 i chilometri di coda per incidente dal bivio per la 4 a Nogarole e Rocca. Anche in direzione Brennero un altro incidente provoca 4 chilometri di coda tra il bivio per la A4 e Affi Lago di Garda Sud. Trafficata anche l'auto sole con i maggiori disagi in direzione di Milano. Segnaliamo un incidente tra Terre di Canossa Campegine e Parma per cui si sta in coda per 6 chilometri. Incidente anche sulla Fipili 3 chilometri di coda tra Empoli Ovest e San Miniato Basso verso Livorno. Forti disagi sulla statale 76 della Val d'Esino, chiusa la strada verso Perugia all'altezza di Castel Berlino per un mezzo che ha preso fuoco. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare, voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero, ti porto al Popita a Torrevado, tu scegli una colazione dolce e io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
1: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. Atricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
0: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
2: Legati per la vita.
3: Tutti corrono da Madà perché sono arrivati i grandi affari con sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Madà, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Madà, Corso Roma, Tricase.
4: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna. Temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: hanno sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
1: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto, dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela.
0: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
1: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, 3 differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
0: Torna il maltempo sull'Italia, mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre 2 regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
1: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. C'è allerta nel Salento per la zanzara tigre, la cui puntura provoca febbre alta e dolori articolari. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce ha ricevuto notifica di due casi, uno confermato e uno probabile, indicanti infezioni contratte in Italia. Il caso confermato riguarda una persona attualmente ricoverata in Liguria, ma che ha soggiornato nelle marine di Ugento, frequentando anche luoghi come Ruffano e Alliste. Ciò suggerisce che il contagio sia avvenuto localmente tramite la puntura di una zanzara infetta. La persona è parente di un altro soggetto con sintomi simili che aveva soggiornato nelle stesse zone. Nel frattempo la ASL ha prontamente attivato le misure necessarie per ridurre il rischio di trasmissione, avviando interventi urgenti di disinfestazione contro le zanzare tigre nei comuni interessati. E disinfestazione in programma anche a Nardò, dove nelle prossime ore l'operatore incaricato del servizio effettuerà il primo ciclo contro la specie di zanzara tigre responsabile della diffusione del virus. Ciò in considerazione del fatto che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL ha accertato negli ultimi giorni due casi nel Salento. Si tratta di interventi straordinari di disinfestazione al solo scopo di prevenzione, oltre a quelli già programmati normalmente per altri insetti e blatte. Un solentino 24enne ristretto nel carcere di Lecce si è tolto la vita all'interno della propria stanza. A dare l'allarme intorno alle 2:30 della scorsa notte è stato il compagno di cella. Nonostante l'immediato intervento di un poliziotto e la successiva attivazione dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Si tratta dell'ennesimo episodio luttuoso verificatosi tra le mura dell'istituto salentino, che riporta al centro del dibattito pubblico le condizioni strutturali e operative in cui versa il sistema penitenziario. I carabinieri di Campi Salentini hanno denunciato un 32enne domiciliato presso il campo sosta Panareo di Lecce, ritenuto responsabile di due distinti episodi di furto avvenuti nei giorni scorsi nel Nord Salento. Nel primo caso, con la complicità di un'altra persona ancora da identificare, aveva rubato un camper, rintracciato poi all'interno del campo sosta alla periferia del capoluogo salentino. Dopo la prima denuncia, il 32enne è finito nuovamente nei guai. Ieri militari lo hanno sorpreso a Squinzano in compagnia di un complice 23enne mentre smontava e asportava alcune parti meccaniche di carrozzeria da un'auto parcheggiata. Entrambi sono stati segnalati alla procura. Ancora incendi nel Salento. Nella notte, intorno alle 2:30, l'ennesimo rogo ha colpito due auto parcheggiate una a fianco all'altra. È accaduto a Galugnano, in piazza Umberto I. Giunti sul posto, i caschi rossi hanno accertato che l'incendio aveva colpito due vetture, una Renault Clio e una Toyota Yaris. La prima risulta in uso alla famiglia del sindaco di Caprarica di Lecce, Paolo Greco, l'altra un operatore sanitario del luogo. Il raggiamento termico provocato dall'incendio ha causato danni al prospetto di un immobile. Sul luogo i carabinieri che indagano per stabilire la matrice. Il calcio in Lecce passa le vie legali per tutelare i propri diritti e interessi nella vicenda che coinvolge l'Amec Banda e l'Alzueli, con l'obiettivo di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del recesso unilaterale del contratto posto in essere dal calciatore. Il club ha chiesto inoltre di accertare la responsabilità del club libico. La società punta a ottenere la condanna di entrambe le controparti al risarcimento di tutti i danni subiti e di quelli eventualmente futuri. Intanto è stato registrato il nuovo record di sottoscrizione di abbonamenti. La campagna ha infatti raggiunto quota 22.350 sottoscrizioni, il dato più alto nella storia del club.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è sabato 29 agosto e la chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista e Santa Sabina. I fatti di domani: nel 1706 Pietro Micca si fa esplodere per salvare la città di Torino. 1862 il Regio Esercito ferma l'avanzata di Garibaldi sulla Spromonte. 1885 viene brevettata la prima motocicletta della storia. 1949, a 4 anni dagli Stati Uniti, primo test atomico per l'Unione Sovietica. 66, al Parco Candlestick di San Francisco si tiene l'ultimo concerto dei Beatles. Nel 91 la mafia uccide a Palermo l'imprenditore Libero Grassi. 2004, Stefano Baldini vince la maratona ai Giochi Olimpici di Atene. 2005, l'uragano Katrina devasta la costa sud-est degli Stati Uniti. E tra i nati il 29 agosto, nel 1632 il filosofo John Locke, 1915 l'attrice Ingrid Bergman, 1924 la cantante Dinah Washington, nel 39 il regista Joel Schumacher e poi due cantanti, nel 58 il compianto Michael Jackson, 67 Tosca, 68 l'attore Ricky Memphis, 93 il compianto Liam Payne, scomparso nel 2024. E passiamo alle previsioni: domani gran caldo estremo con picchi sino a 42 gradi, un po' di nuvole alte nella seconda parte di giornata, vento variabile, mari poco mossi. Il proverbio dice: ogni promessa è debito. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata e un buon weekend.
4: Mondo Radio, no limits.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Pubblicità.
6: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
7: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo, con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto, cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
8: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
9: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
10: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
9: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
10: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
9: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
10: Jesco è a Melissano, zona industriale.
9: Come posso contattare Jesco?
10: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
9: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
11: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
12: Buono, vero?
11: viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
12: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
11: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche dal venerdì alla domenica tutte le sere.
13: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lido Mania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
11: Perfetto, allora prenoto anche ombrellone e lettini.
14: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
15: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
14: Allora corro subito da d'Alessandris.
15: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
14: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
16: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.
17: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
18: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
19: home. Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
20: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
21: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare. Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme a Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
5: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73

Ascolta il mare, senti il calore del sole, la brezza sulla pelle, la luce che accarezza l'orizzonte. E ora lasciati conquistare dal sapore. Quando il sole tramonta alle 5 vele, inizia un'altra esperienza. Scopri il nuovo ristorante alla carte. Un viaggio tra i sapori autentici del Salento, direttamente sul mare, sotto un cielo di stelle. Ogni piatto nasce dall'incontro tra tradizione, creatività e materie prime d'eccellenza, per regalarti un'emozione pura, dall'esordio fino all'ultimo assaggio. È il momento di ritrovare il piacere autentico, di vivere ogni istante con tutti i tuoi sensi. Le 5 vele, Pescoluse, ristorante d'eccellenza, ogni sera. Lasciati sorprendere.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Scorrevole il traffico in questi minuti lungo i tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa. Sull'Adriatica attenzione a un mezzo in panne tra le uscite di Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari. Segnaliamo un incendio nelle adiacenze della statale 693 dei laghi di Lesina e Varano all'altezza del bivio di San Nicandro Garganico. Invitiamo a prestare le dovute cautele. Per lavori sulla statale 16 Adriatica si transita su sede stradale ridotta tra San Paolo di Civitate e Foggia Nord in entrambe le direzioni. Fine lavori prevista per il 30 settembre. Nel tratto leccese della stessa statale adriatica, per lavori sede stradale ridotta anche tra la variante di Maglie Nord e l'uscita per la statale 275 di Santa Maria di Leuca, frequenti la formazione di rallentamenti e code. Nel Salentino proseguono i controlli della velocità da parte della Polizia Provinciale di Lecce. Presidio potenziato domani dalle 7 alle 19 sulla provinciale 72 Ugento Casarano e sulla provinciale 87 Porto Badisco Otranto. Moderate la velocità e fate buon viaggio. È tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
6: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
5: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
6: E allora vieni via.
7: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
8: Vintage! Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: pubblicità.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo!
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
6: Venerdì 28 agosto, Torre Vado, linea al sud, dialoghi con il Mediterraneo. 29 agosto a Morciano e 30 agosto a Torre Vado, Afro Wave Fest.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
9: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
8: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
10: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
11: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.
12: Metti

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy Voodoo Party, yeah.

0: Mondo Radio Tutti Fru. Mondo Radio Tutti Fru. Mondo Radio Tutti Fru. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere.

0: Sconti dal 20 al 50%. È il momento giusto per rinnovare il tuo guardaroba con stile, qualità e un risparmio che fa davvero la differenza. Ma fai in fretta, le occasioni migliori non aspettano. Ma da, i grandi affari sono già iniziati. Non farteli raccontare. Ma da, Corso Roma, Tricase.
1: Penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix. Dove l'ho trovata, sapessi?

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sul fotovoltaico?
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 31 agosto. I negozi d'Alessandris sono aperti tutto il mese d'agosto. Ti aspettiamo.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Note su Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.